0: Heraldo Radio 98.5 FM HD2.
1: Tutta la vita con questo orribile rumore su e giù nel mezzo delle scale, le spalle contro quella